padroncino d'amor. Delle belle turbando il riposo, Narcisetto adoncino d'amor. Non più avrai questi bei pennacchini, quel cappello leggero e galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio donnesco color, quel vermiglio donnesco color. Non più avrai quei pennacchini, quel cappello, quel

la lunedì e sol lumoni a concerto di tromboni, di bombarde, di cannoni che le palle in tutti i toni hanno orecchio fan fischiare. Non ti avrai quei pennacchini.